risentito e un amorevole divino. Grazie chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.